insieme. Ti sta bene se provassimo cose nuove anche per te. Ti racconto un po' di me.